cosa è rimasto? Io dico, che cos'è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca un altro argomento di conversazione.

notte ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo